0: Moves, grupa Carlo i Giuliano, Pop Guns, Superstar Show, TTRT i Divlje jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.